0: Madrugada Máxima. Máxima FM.
1: Me despiace de andar, mas sapevo que era un abuti. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono

0: Tarde, tarde, legal. Máxima FM.
1: Ma sapevo che era un abuti, quanto tempo perso dentro agli occhi.